Radio. Solo grandi successi. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano. Punta l'area. Salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione. Nuova sfida. Stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: quiero.
1: Art Radio.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Papà, non ti hai l'occhito?
7: Cooking Soul!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il Casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Art Radio. Solo grandi successi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: basta!
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
3: Stai ascoltando Art Radio.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
2: Buongiorno amici di Art Radio, sono Amy. È il momento di dare voce alle stelle. Ecco il vostro oroscopo per questa settimana. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Periodo ottimo e pieno di energia. Sarete determinati, allegri e pronti a cogliere novità interessanti sul fronte lavorativo. In amore le stelle vi invitano a osare di più. Toro, 20 aprile, 20 maggio. L'inizio della settimana potrebbe risultare faticoso o da dimenticare, ma non temete. Nei giorni successivi riuscirete a recuperare terreno e a ritrovare la solita stabilità. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Sarete estremamente comunicativi e aperti al dialogo. Questo cielo favorisce gli scambi commerciali e i nuovi contatti lavorativi. In amore serve solo un pizzico di pazienza in più. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Una settimana utile per fare chiarezza. Le stelle vi consigliano di non accontentarvi di situazioni ambigue o di promesse a metà. Pretendete fatti concreti, soprattutto dalle persone vicine. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il vostro carisma è in crescita. Le stelle proteggono le vostre iniziative professionali e vi aiutano a superare eventuali ostacoli emotivi nati nei giorni passati. Vergine, 23 agosto, 22 settembre. Sentite una forte protezione attorno a voi che vi aiuta a superare molte sfide sul lavoro. È il momento ideale per pianificare i prossimi mesi con la vostra consueta precisione. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Il sole si avvicina al vostro segno portando una ventata di freschezza. È una settimana ottima per riorganizzare la vostra routine e per dare spazio a nuovi progetti creativi. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Venere nel segno vi rende incredibilmente magnetici e favorisce l'amore. Inoltre, Marte e il Sole vi regalano un'energia calda e coraggiosa, perfetta per superare ogni distanza interpersonale. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Sarete decisamente comunicativi e dinamici. La vostra innata capacità di mediare vi permetterà di ritrovare l'armonia e la pace nei rapporti. In amore si gettano basi solide per il futuro. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Le stelle vi chiedono di rallentare se avvertite troppa pressione. Concentratevi sulle priorità lavorative ed evitate le provocazioni inutili, specialmente a metà settimana. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. State vivendo un periodo eccellente. Le stelle stimolano la vostra mente e vi spingono verso il cambiamento. Ottimi riscontri nei rapporti sociali e nelle collaborazioni. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. In amore avete bisogno di certezze. Cercate qualcuno che dimostri il proprio interesse con i fatti e non solo a parole. Sul lavoro, la fatica si fa sentire ma i risultati arriveranno. Ed è tutto, amici, un caro saluto dalle stelle. Bye bye.
3: Art Radio.

Nel mondo degli influencer da un milione di follower, delle diete che durano tre giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan. Lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato da un numero che, se è sotto il 25, vuol dire che state bene. Se è sopra il 25, siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down. Un po' di squat. Un po' di flessioni. Insieme ai Chainsmokers.

0: Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le manie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god!
2: That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellophane di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame. Posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

una splendida voce di Pink. A Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato. Un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

dicevamo, zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema, con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati. Magari facciamo un po' di attività fisica. Magari il metabolismo si muove. Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico, lei guarda lui allo specchio e mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. È pazzesco il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance, il tempo vola ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il Casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
6: Ok, everybody listen up!
7: More music!
8: All day, every day.
9: Hey, this is Bruno Mars.
10: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
11: Artradio Prima.
12: Artradio Prima.
11: Tutte le radio hit del momento.
13: In esclusiva per te.
14: More music!
15: We need to warn people.
16: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano. Punta l'area. Salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni. Fino al gruppo Open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

0: sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian
2: Chart. Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, infiniti.

0: Art Radio. La storia continua.
1: No, è mio. Guarda
2: questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli

della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

credo a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome. Io non credo a chi mi ama, di più non credo abbia valore, perché in tutta questa roba che ho addosso mi confondo. E non so se mi conforto, se mi ostacola il confronto.

0: que tuve de cima.
1: Night.
2: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071.

0: 963 Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
4: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
5: Oh sì, davvero bella.
4: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
5: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
4: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
5: Visual Express, non vedo l'ora.
6: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
6: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
6: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
6: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
7: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
6: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. DEG,
7: raddoppia il gusto della tua estate.
8: fatto di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: è il tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. E iniziamo subito dalla posizione numero 20 questa settimana per Runway, un bellissimo brano di Lady Gaga. E allora, let's go!

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica. Vi invito a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati.

E dopo Weekend arriva la nostra posizione numero 17. E allora let's go! Ed è proprio Jabal con Ocean House.

I Can't Wait, Rob Sinclair, posizione numero 15 della settimana su Club Chart, la classifica dance a cura di Corrado Medica, ogni settimana nella nostra radio.

vi invito a scaricare la nostra app ufficiale e di seguire sulle nostre pagine social la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica, ogni settimana in onda su questa meravigliosa radio.

E adesso arriva Whisper, posizione numero 13 su Club Chart questa settimana. Joel Corry dà ritmo a Club Chart nella nostra classifica dance.

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 12 della settimana su Club Chart. E allora, let's go! Happiness is so side. La nostra 12ª posizione della settimana illumina la nostra classifica dance Club Chart.

E adesso pronti a muovervi. Arriva H nella nostra posizione numero 11 con RMM Ring My Bell, che campiona un classico della disco music e lo trasforma in una hit pazzesca. Yeah.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella nostra classifica dance Club Chart, posizione numero 10 questa settimana per DNA, un brano di Jovanotti e Gabri Ponte.

E adesso direttamente dalla Francia arriva il producer, il Big One, con la sua nuovissima hit da ballare. Posizione numero 9 questa settimana, I Need a Sign, sulla nostra classifica dance club chart, a cura di Corrado Medica.

La nostra classifica dance club chart continua al ritmo caloroso. Posizione numero 8 questa settimana per Silver Lines. Vi ricordo che potete ascoltare la nostra classifica dance ogni settimana sempre su questa meravigliosa radio. Vi invito a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance.

adesso nella posizione numero 7 arriva un ritmo travolgente. Lui è Barry Can Swim e questa è la sua formidabile Dance Dance Dance. Quindi alzate il volume su questa meravigliosa radio e ballate al ritmo della nostra classifica dance

E nella nostra posizione numero 6 questa settimana arriva Lose Myself, un ritmo ipnotico. E se in questo momento avete bisogno di staccare la spina, lasciatevi trasportare dal suono. Questo è il disco perfetto.

E adesso dimenticate i pensieri e lasciatevi trasportare dalle buone vibrazioni. Nella posizione numero 5 questa settimana abbiamo Lian Notor con Talk to You. Un'eleganza pazzesca che sta dominando la dance floor di tutto il

E adesso nella nostra posizione numero 4 arriva il tormentone di The Bowser con il loro groove irresistibile. E questa è Magnetic, in onda sulla nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica.

E adesso sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica. Mani al cielo e nessuna voglia di fermarsi. Arriva Woman, posizione numero 2 questa settimana sulla nostra classifica dance.

Questa settimana la numero uno su Club Chart è... ed è proprio Madonna, la nostra prima in classifica con la sua danzeria. Sulla nostra classifica dance Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa meravigliosa radio ogni settimana. Ciao!
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: tuo nome?
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: più.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Bagna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Stai ascoltando Art Radio.
2: Cosa

0: Chat Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro! L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Let's go.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Oggi parleremo di Claudio Baglioni. Il nome completo è Claudio Enrico Paolo Baglioni. È un cantautore, musicista e conduttore televisivo italiano. Inizialmente conosciuto come cantante melodico in special modo in Italia, si è reso protagonista di una continua evoluzione musicale e letteraria che gli ha permesso di raggiungere la popolarità. La sua voce ha un'estensione vocale di 3 ottave fino ai primi anni del 2000, ben 3 ottave e mezzo. All'estero è conosciuto soprattutto in Spagna, avendo pubblicato buona parte della sua discografia in lingua spagnola per il mercato iberico e sudamericano. Alcuni dischi sono stati tradotti in castigliano e in francese. Esiste anche una versione in portoghese e una in inglese di questo piccolo grande amore. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, tra cui 2 Festival Bar, 8 Vota la Voce, 8 Wind Music Award e 6 Telegatti. Inoltre al Festival di Sanremo nel 1985, il brano Questo piccolo grande amore venne eletto canzone del secolo. Nel 1991 il suo concerto di ritorno dopo 5 anni di assenza, oltre una bellissima notte, viene eletto miglior concerto dell'anno del mondo dalla rivista inglese Billboard, grazie all'innovativa concezione del palco, posizionato al centro dello stadio e aperto in ogni direzione. Nella sua carriera si è esibito in oltre 2000 concerti, inoltre detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo concerto in uno stadio di 88.756, in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all'Olimpico di Roma. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e l'album La vita adesso del 1985 è rimasto al primo posto della super classifica italiana di TV, sorrisi e canzoni per 27 settimane consecutive, divenendo con oltre 4 milioni di copie l'album più venduto in Italia. La notte del passaggio del millennio 1999-2000 ha tenuto un grande concerto, l'unico di musica popolare mai avvenuto in Piazza San Pietro, davanti ad oltre 300.000 persone e a Papa Giovanni Paolo II. Nel settembre del 2006, secondo artista al mondo e primo italiano, ha tenuto un concerto nell'emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles. Nel 2003 ha vinto il premio Lunezia per il valore musical letterario dell'album Sono io, l'uomo della storia accanto, e per il brano Mille giorni di te e di me, menzione antologica. Nel 2009 è stato sceneggiatore del film Questo piccolo grande amore, basato sul suo omonimo album. Inoltre è stato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo per l'edizione 2018. Claudio Baglioni nasce a Roma il 16 maggio 1951 nella clinica Villa Bianca, figlio unico di Riccardo Baglioni, maresciallo dei Carabinieri, e di Silvia Sallepico, sarta. Trascorre l'infanzia nel quartiere di Montesacro, da cui nasce la sua canzone 51 Montesacro, e l'adolescenza in quello di Centocelle, frequentando spesso d'estate le campagne dell'Umbria, nel comune di Ficulle, terra natale dei suoi genitori, dove possiede casa e terreni ereditati dai nonni paterni, e del Reatino nel comune di Posta, dove il padre temporaneamente prestava servizio in caserma. La sua carriera artistica inizia nel 1964, quando appena tredicenne partecipa ad un concorso canoro di voci nuove, organizzato da Ottorino Valentini a Centocelle, nella piazza San Felice da Cantalice, cantando una canzone di Polanca, vincendo lo stesso concorso l'anno successivo con il brano I tuoi anni più belli di Vazzanicchi e Genepi. Nel 1965 partecipa anche a Ludi Canori, in cui vince nella categoria autori in coppia con Maria Pia Crostella, cantando la canzone Siamo due poveri ragazzi. E 2 anni dopo è al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, organizzato da Rita Pavone e Teddy Reno, dove giunge in semifinale. Nel 1965 riceve in regalo la sua prima chitarra e dopo un breve tempo inizia a suonare alcune canzoni di Fabrizio De André da autodidatta. Il suo look di quegli anni, maglioni neri a collo alto, occhiali spessi, aria da intellettuale, gli causa da parte degli amici di quartiere il soprannome di Agonia. Intanto prende anche lezioni di pianoforte dal maestro Alfredo Amantifiori e in seguito con il maestro argentino Nicolás Amato, futuro traduttore in spagnolo di alcune sue canzoni di successo. Nel 1966 la sua prima canzone è in pubblico in un teatro periferico di varietà per un compenso di 1000 lire. In un anno più tardi scrive una suite musicale su una poesia di Edgar Allan Poe, Annabelle Lee. Scrive poi il testo e compone anche Signora Lia. Durante gli anni della contestazione Bagnoni si distingue dai suoi colleghi quali Bennato, De André, Guccini e Venditti, evitando di subire l'evoluzione dei cambiamenti sociali e facendosi invece portavoce con i suoi testi della canzone sentimentale Tormentata. Nel luglio del 1968 partecipa al concorso Fuori la Voce, presentato da Pippo Baudo, nel quale tra i concorrenti c'è anche una giovanissima Fiorella Mannoia. Nello stesso anno incontra Antonio Coggio, produttore e pianista che diventerà il suo principale collaboratore negli anni a venire. Nel 1970 il suo primo singolo discografico, Una favola blu, Signora Lia, prende poi parte a un disco per l'estate con Favola Blu e alla sezione giovani di Festival Bar con Signora Lia, seguito dal suo primo album Claudio Baglioni. Nel 1971 esce un Cantastorie dei giorni nostri, una ristampa del primo disco effettuato dalla RCA in cui sono inclusi alcuni pezzi già presentati nel primo album più degli inediti. Da questo EP viene estratto il suo terzo singolo, Io, una ragazza e la gente, ci sei tu, che passa inosservato. Sempre nel 1971, in aprile, alla Mostra dell'Elettronica di Roma, incontra la sua futura moglie e collaboratrice Paola Massari. Scrive alcuni brani per Mia Martini, che la cantante include nell'album Oltre la collina, interpreta tre canzoni, Fratello Sole e Sorella Luna, Pigliare semplice, canzoni di San Damiano per la colonna sonora del film Fratello Sole e Sorella Luna di Franco Zeffirelli, e scrive pezzi per Rita Pavone, tra cui La suggestione. Nel 1972 esce questo piccolo grande amore, un concept album che lo consacra al successo. L'album vende 900.000 copie e rimane primo nelle classifiche italiane per 15 settimane. Il 4 agosto del 1973 sposa Paola Massari. Subito dopo le nozze esce il suo quarto LP, Gira che ti rigira, Amore bello, che non ripete il successo dell'album precedente. Nel 1981 esce Strada facendo, nel 1985 La vita adesso. Il 16 novembre del 1990 viene pubblicato il nuovo album doppio Oltre, la cui uscita era stata rimandata anche a causa di un incidente d'auto subito dal cantautore durante la registrazione dello stesso. Nel 1996 nella Sala Nervi in Vaticano canta Avrai davanti a Papa Giovanni Paolo II. Il 3 novembre 2003 il presidente Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Commendatore della Repubblica. L'anno successivo si laurea in architettura all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2005 esce il doppio album Crescendo e Cercando. Nel 2015, sulla sua pagina di Facebook, il cantautore pubblica una foto con Gianni Morandi. Alcuni giorni dopo, i cantautori annunciano nelle loro pagine una collaborazione dal titolo Capitani Coraggiosi. Nel settembre del 2017 emerge il suo nome per il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 e poi anche per quello di conduttore, venendo affiancato da Michel Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dopo il grande successo ottenuto nell'edizione, il 14 giugno Baglioni è stato riconfermato alla direzione artistica e alla conduzione del Festival del 2019, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Come grande curiosità va notato che Claudio Baglioni non ha mai partecipato al Festival di Sanremo come concorrente in gara, essendo forse il cantante italiano più conosciuto in quella situazione. Dalla sua unione con Paola Massari, il 19 maggio del 1982, nasce Giovanni. Una volta adulto, divenuto a sua volta un chitarrista fingerstyle di buona notorietà, al quale il padre dedicò la canzone Avrai, registrata in soli 2 giorni nello studio di Paul McCartney a Londra. Il singolo viene pubblicato il 9 giugno. Dalla nascita del figlio, Baglioni dirà poco dopo: diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita, e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l'esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista. A questo punto vi lascio, ma vi faccio ascoltare una chicca esclusiva di Art Radio, ricordando il grande Gigi Proietti che annuncia la canzone di Claudio Baglioni, precisamente Strada facendo. A voi tutti un caro abbraccio da Roberto Tibaldi, al prossimo appuntamento. Ciao.
3: Io ed i miei occhi scuri

siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è, tra mille mattini freschi di bicicletta, mille e più tramonti dietro i fili del tram e una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andare via, e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io e le mie tante sere chiuse, come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai, ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto: tu vedrai.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Stai ascoltando Art Radio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra, a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
0: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
1: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
1: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
0: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto, più tardi.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Art Radio. La storia continua.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di B&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da B&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

0: Radio.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Ehi, io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: Olio e spezie dimenticate
2: a Iper la dispensa.

0: fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa. Apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprato nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta.
2: Ecco, ormai non è più una spezia. È un reperto storico privo di qualsiasi odore, al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.

0: Un deserto?
1: L'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
0: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
1: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti, alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
0: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
1: Vi avvisa, ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
0: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere?
1: Lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Supercook.
0: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
1: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menu su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
0: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco o una marinatura esotica per la cena di stasera.
1: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
0: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete. Che cos'è?
1: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
0: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo.

0: music.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
0: More music.
7: We need to warn people.
8: Attention!
9: Attention.
10: May I have your attention, please?
11: Free music, please.
12: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
13: Vamos! Anche per questo venerdì, ciao a tutti da Pietro Gaeta 349-2945-94 oppure Pietro Gaeta 1982 @discovery.it. 15 posizioni, una più bella dell'altra. Posizione numero 15, Samurai J, Flamenco Paranoia. Posizione numero 14, Madonna, Danceteria. Posizione numero 13, Topic, Locking Arms. Posizione numero 12, Roulette 94, Forget the Girl. Posizione numero 11, Ogel Ultra Latte, Movento The Sound.
14: Posizione numero 15.

0: Pomeriggio Time. Se fantastico.
1: Ritorniamo perché bisogna ascoltare altre 5 posizioni. Allora, posizione numero 10, Attich con Ring My Bell. Posizione numero 9, Hard Sound, Cora Sound, Rocks 2026. Posizione numero 8, Bob Sinclair e Bashed con Tequila e Ibiza. Posizione numero 7, Popanas con Work. Posizione numero 6, Cloner con Hey Everybody.
2: Posizione numero 10.

0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
3: Pomeriggio time. Come si balla,
4: fottitene balla. Tutta un'altra musica.
1: Posizione numero 5.

0: di confusione alle prime 5 posizioni. Allora abbiamo ascoltato posizione numero 10 Fabian Pizarro con Cadaves, posizione numero 4 James Paul con Gold Sands, posizione numero 3 Neval Doll con Britney Sweet, posizione numero 2 Oliver Anders con AEO, stabile alla prima posizione Intercity Turn Me On. Da Pietro è davvero tutto, un besos.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
2: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 3445653899.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
4: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
5: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
4: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. È quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena.

0: 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante, 11 settembre 2001.
1: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
0: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione, bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian Chart.
2: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
3: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami all'Ariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC. Gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è all'Ariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648. O visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 all'Ariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

0: Art Radio. La storia continua.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Art Radio accende l'aria e ci siamo, accendiamo questa radio, la nostra Radio DAB, la vostra Radio DAB, Art Radio, e riprendiamo con i nostri programmi in diretta. Claudia Mattacchioni con voi, con Una canzone per te, il programma che viene fatto da voi attraverso le vostre richieste musicali al 344-5653-899. Giornata uggiosa, oggi venerdì 18 di settembre. Iniziamo con la bella musica, iniziamo con la vostra musica, quella che andrete a richiedere, e naturalmente con l'aggiunta delle vostre dediche, con la vostra voce anche tramite i WhatsApp. Direi al mio regista, che come sempre è il carissimo Daniele Di Già, di partire così.
1: È così. Quando non c'è niente da dire.

0: Una canzone per te. Una canzone in per studio. Te. Claudia Mattacchioni.
1: Sì, ci sono. È Claudia Mattacchioni che vi accompagnerà fino alle ore 18 insieme, un'ora di tanta bella musica come questa che abbiamo ascoltato. Dimmi perché abbiamo voluto omaggiare un artista locale che ci ha accompagnato durante tutta l'estate.
2: Ecco, dimmi perché abbiamo dovuto omaggiare.
1: Perché ho voluto omaggiare il nostro direttore artistico, perché è stato un grande di quest'estate. Nei nostri appuntamenti che abbiamo avuto per quanto riguarda la corrida, per quanto riguarda Arte Radio Festival e per tutti gli spettacoli che ci sono, anche c'è stata anche la Sagra del Fungo Porcino, è stato anche lui il protagonista.
2: Anche l'inaugurazione della scuola. Anche.
1: Sì, ecco, quindi il nostro carissimo direttore artistico, noi lo ringraziamo per quello che fa per la nostra radio e per quello che è un grande.
2: Anche io vorrei, scusa, ti rubo due secondi, perché io personalmente voglio ringraziarlo per la fiducia. Perché
1: sì,
2: non è da tutti.
1: Sì, non è da tutti. No, perché è una persona molto pignola, poi, Non è facile. Quindi ringraziamo il nostro direttore e l'abbiamo omaggiato con questa bella canzone, questa bella sua canzone. Praticamente gli audio stop, questa era Dimmi perché. Entriamo nel vivo? Entriamo nel vivo con la prima canzone richiesta per noi di Gioliere Achille Lauro, da Sara di Nettuno a Gabriella di Velletri, a Morena di Cisterna, con tanto affetto.

Una canzone per te, il programma che sta andando in onda in diretta da Art Radio, sono le 17 e 7 minuti primi. I numeri di telefono quali sono? Il 344-5653-899, mandateci anche i messaggi WhatsApp, i messaggi vocali. Poi potete anche mandare una mail ad artradiodab@gmail.com, artradioweb@gmail.com. Ascoltate la vostra radio del cuore, siamo qui per questo. Accontentiamo adesso un'altra radioascoltatrice, Lucia di Genzano. Ci ha richiesto Levi's Jeans di Beyoncé.

Chat Radio, la tua radio, la Radio Dab Plus, Levis Jeans, come si dice in italiano. Lei, chi non ha avuto i Levis? Ognuno di noi avrà avuto questo jeans particolare. Era di Beyoncé e Post Malone questa canzone che ci aveva richiesto la nostra amica. E adesso invece andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone di qualche tempo fa, precisamente The Best di Tina Turner. Ciao Claudia, finalmente venerdì, vorrei ascoltare appunto questa The Best. Grazie da Sara di Lodi.

al 344-56-53899. Se volete fare una dedica a un'amica, a un amore, a chi volete voi, chiamateci, siamo qui fino alle ore 18. Art Radio, resta qui. Appunto, restate qui con noi, ma adesso ci prendiamo una piccola pausa per un buon caffè, il nostro caffè Fantini, a tra poco.

Ricordiamo il nostro sponsor ufficiale, lo sponsor ufficiale di Arte Radio, dei programmi in diretta e non di Arte Radio, Caffè Fantini. Per qualsiasi informazione contattateci al 344-5653899, anche per quanto riguarda Caffè Fantini. Ciao, che bello, siete tornati. Fatemi ascoltare Canzone di Lucio Dalla e noi te la mandiamo in onda.

Ringraziamo la nostra amica Felice che riascolta questo programma che va in onda, vi ricordo, il lunedì e il venerdì. Quindi questo è l'appuntamento finale settimanale. Abbiamo iniziato con il venerdì. Quindi lo ritroverete il lunedì. Mi raccomando di prenotare la vostra musica, di prenotarla attraverso il nostro centralone e attraverso la nostra mail. Finalmente il mio programma, ecco, giusto per il mio programma preferito, Claudia, bentornata. Vorrei ascoltare quella bella canzone dei Phil Collins, Guys Old Dolls. Ciao da Martina.

Sì, c'è Claudia Mattacchioni che vi accompagna con una canzone per te, per te, per chi vuoi naturalmente, basta richiederla e noi vi accontenteremo, cercheremo di accontentarvi, come facciamo con Marta di Albano. Ci sta ascoltando da Albano, ecco, mi raccomando, diteci da dove ci chiamate, troppe D e troppe T, da dove ci chiamate, perché ci fa tanto tanto piacere. E quindi Marta di Albano, alle sue amiche con molto molto affetto, la bella canzone di Raff, e con questa vorrei salutare anche Sofia e Marco che ci ascoltano da Latina, ora e per sempre.

0: ora e per sempre sarà.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio, la tua radio digitale, Art Radio DAB Plus. Con Claudia Mattacchioni, una canzone per te. Perché una canzone per te? Perché è un programma che viene fatto da voi con le vostre richieste musicali e le vostre dediche. Una dedica particolare adesso da Fabio per la sua Teresa, con tantissimi auguri per l'anniversario di matrimonio e la loro lunga storia d'amore. Gino Paoli.

Magnifica versione di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Rinnoviamo gli auguri a Fabio e Teresa che ci ascoltano da Roma per il loro anniversario di matrimonio. Auguri a coloro che oggi ne festeggiano il compleanno, l'anniversario, l'onomastico, insomma auguri a tutti, tutti. Ah, auguri soprattutto oggi a Ursenna e a Damiano che si sono sposati questa mattina. Auguri a voi, auguri da tutto lo staff di Arte Radio, in particolar modo dalla sottoscritta. Tiziana Di Velletri, cosa ci ha richiesto questa nostra amica al 344-56-53899? Una bella canzone degli U2, Angel of Harlem.

0: sempre al centro del tuo cuore.
1: E questo è poco ma sicuro, al centro del vostro cuore, al centro della musica, la musica di ieri e di oggi, la musica che vi piace di più ascoltare in questo spazio musicale, richiesta al nostro 344-5653-899. La musica italiana, internazionale, di ieri e di oggi, quella che volete ascoltare, noi ve la facciamo ascoltare. Adesso a Cecchina, andiamo a Cecchina con una bella canzone che ci ha richiesto questo nostro amico Massimo di Cecchina, per Moira, per Gianni e per Francesca. Comunque mi vedi, Fabrizio Moro.

0: ovunque mi vedi.
1: Art Radio, resta qui.
2: Salutiamo tutti gli amici da Cecchin che stanno ascoltando la nostra magnifica radio, che stanno ascoltando questo spazio musicale. Una canzone per te, non te l'aspettavi, eh? Eh sì, è ritornato questo spazio musicale, questo splendido spazio fatto da voi, con le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri vocali. Saluto la mia amica che mi è venuta a trovare qui, è venuta fisicamente qui negli studi di Art Radio. Saluto Dora. Un abbracio, un bacio, tra poco ti bacerò, ti bacerò. E adesso invece andiamo a Grosseto, c'è Gaia che ci ha chiamato e vuole salutare una sua amica. E io con questo brano, perché so che le piace molto, a una signora speciale di Lariano, a Fiorella, ed è Amedeo Minghi.

Abbiamo pochissimi minuti, praticamente 10 minuti per altre due canzoni, qui allo spazio di una canzone per te con Claudia Mattacchioni, e poi ci ritroveremo con questo programma lunedì prossimo, sempre alla regia. Ricordo, c'è Daniele Digià, ma diciamolo, che è Di Giacomo Antonio, il nostro Digià. Hai preparato la prossima canzone? Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore, la mandiamo per Marco di Belletri.

0: canterai.
1: Una canzone per te, canzone in per studio, te. Claudia Mattacchioni.
2: Eh sì, Claudia Mattacchioni che tra poco lascerà lo spazio ad altri speaker qui in radio, ai prossimi programmi che ci saranno. E chiudiamo quindi, c'è il tempo di un'ultima canzone qui ad Arte Radio, nello spazio musicale che è dedicato proprio a voi, una canzone per te. Questa è richiesta da Simone di Viareggio, a Debora con tanto amore. E di Denarov si intitola Don't Break My Heart.

A chiudere il nostro spazio musicale, una canzone per te, Denarov, con questa Don't Break My Heart. Ci salutiamo? Ci risentiamo? Certo che sì, ci ritroveremo qui, sempre qui su Art Radio Dab, con una canzone per te, lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, alle ore 17, un'ora dedicata a voi, alla vostra musica, le vostre dediche, le vostre canzoni preferite, la musica che più vi piace ascoltare qui da Art Radio. Claudia vi ringrazia, ringrazio il regista come sempre, il nostro Daniele, che sarà con noi anche lunedì e ci sarà anche con un suo programma tra un po'. Grazie, alla prossima, ciao a tutti!

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
2: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
3: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi la circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
2: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli

0: imprenditori promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
1: Gli esteri, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
0: Lo sport con la MotoGP. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto, Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio. Nono, Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Art Radio, solo grandi successi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone, autostrada A1 Milano-Napoli, e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Art Radio. Solo grandi successi.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Art Radio. Solo grandi successi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Claudio Baglioni. Il nome completo è Claudio Enrico Paolo Baglioni. È un cantautore, musicista e conduttore televisivo italiano. Inizialmente conosciuto come cantante melodico in special modo in Italia, si è reso protagonista di una continua evoluzione musicale e letteraria che gli ha permesso di raggiungere la popolarità. La sua voce ha un'estensione vocale di 3 ottave fino ai primi anni del 2000, ben 3 ottave e mezzo. All'estero è conosciuto soprattutto in Spagna, avendo pubblicato buona parte della sua discografia in lingua spagnola per il mercato iberico e sudamericano. Alcuni dischi sono stati tradotti in castigliano e in francese. Esiste anche una versione in portoghese e una in inglese di questo piccolo grande amore. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, tra cui 2 Festival Bar, 8 Vota la Voce, 8 Wind Music Award e 6 Telegatti. Inoltre al Festival di Sanremo nel 1985, il brano Questo piccolo grande amore venne eletto canzone del secolo. Nel 1991 il suo concerto di ritorno dopo 5 anni di assenza, Oltre una bellissima notte, viene eletto miglior concerto dell'anno del mondo dalla rivista inglese Billboard, grazie all'innovativa concezione del palco, posizionato al centro dello stadio e aperto in ogni direzione. Nella sua carriera si è esibito in oltre 2000 concerti, inoltre detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo concerto in uno stadio di 88.756, in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all'Olimpico di Roma. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e l'album La vita adesso del 1985 è rimasto al primo posto della super classifica italiana di TV, sorrisi e canzoni per 27 settimane consecutive, divenendo con oltre 4 milioni di copie l'album più venduto in Italia. La notte del passaggio del millennio 1999-2000 ha tenuto un grande concerto, l'unico di musica popolare mai avvenuto in Piazza San Pietro, davanti ad oltre 300.000 persone e a Papa Giovanni Paolo II. Nel settembre del 2006, secondo artista al mondo e primo italiano, ha tenuto un concerto nell'emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles. Nel 2003 ha vinto il premio Lunezia per il valore musical letterario dell'album Sono io, l'uomo della storia accanto, e per il brano Mille giorni di te e di me, menzione antologica. Nel 2009 è stato sceneggiatore del film Questo piccolo grande amore, basato sul suo omonimo album. Inoltre è stato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo per l'edizione 2018. Claudio Baglioni nasce a Roma il 16 maggio 1951 nella clinica Villa Bianca, figlio unico di Riccardo Baglioni, maresciallo dei Carabinieri, e di Silvia Sallepico, sarta. Trascorre l'infanzia nel quartiere di Montesacro, da cui nasce la sua canzone 51 Montesacro, e l'adolescenza in quello di Centocelle, frequentando spesso d'estate le campagne dell'Umbria, nel comune di Ficulle, terra natale dei suoi genitori, dove possiede casa e terreni ereditati dai nonni paterni, e del Reatino nel comune di Posta, dove il padre temporaneamente prestava servizio in caserma. La sua carriera artistica inizia nel 1964, quando appena tredicenne partecipa ad un concorso canoro di voci nuove, organizzato da Ottorino Valentini a Centocelle, nella piazza San Felice da Cantalice, cantando una canzone di Polanca, vincendo lo stesso concorso l'anno successivo con il brano I tuoi anni più belli di Vazzanicchi e Genepi. Nel 1965 partecipa anche a Ludi Canori, in cui vince nella categoria autori in coppia con Maria Pia Crostella, cantando la canzone Siamo due poveri ragazzi. E 2 anni dopo è al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, organizzato da Rita Pavone e Teddy Reno, dove giunge in semifinale. Nel 1965 riceve in regalo la sua prima chitarra e dopo un breve tempo inizia a suonare alcune canzoni canzone di Fabrizio De André da autodidatta. Il suo look di quegli anni, maglioni neri a collo alto, occhiali spessi, aria da intellettuale, gli causa da parte degli amici di quartiere il soprannome di Agonia. Intanto prende anche lezioni di pianoforte dal maestro Alfredo Amantifiori e in seguito con il maestro argentino Nicolás Amato, futuro traduttore in spagnolo di alcune sue canzoni di successo. Nel 1966 la sua prima canzone è in pubblico in un teatro periferico di varietà per un compenso di 1000 lire. In un anno più tardi scrive una suite musicale su una poesia di Edgar Allan Poe, Annabelle Lee. Scrive poi il testo e compone anche Signora Lia. Durante gli anni della contestazione Bagnoni si distingue dai suoi colleghi quali Bennato, De André, Guccini e Venditti, evitando di subire l'evoluzione dei cambiamenti sociali e facendosi invece portavoce con i suoi testi della canzone sentimentale Tormentata. Nel luglio del 1968 partecipa al concorso Fuori la Voce, presentato da Pippo Baudo, nel quale tra i concorrenti c'è anche una giovanissima Fiorella Mannoia. Nello stesso anno incontra Antonio Coggio, produttore e pianista che diventerà il suo principale collaboratore negli anni a venire. Nel 1970 il suo primo singolo discografico, Una favola blu, Signora Lia, prende poi parte a un disco per l'estate con Favola Blu e alla sezione giovani di Festival Bar con Signora Lia, seguito dal suo primo album Claudio Baglioni. Nel 1971 esce un Cantastorie dei giorni nostri, una ristampa del primo disco effettuato dalla RCA in cui sono inclusi alcuni pezzi già presentati nel primo album più degli inediti. Da questo EP viene estratto il suo terzo singolo, Io, una ragazza e la gente, ci sei tu, che passa inosservato. Sempre nel 1971, in aprile, alla Mostra dell'Elettronica di Roma, incontra la sua futura moglie e collaboratrice Paola Massari. Scrive alcuni brani per Mia Martini, che la cantante include nell'album Oltre la collina, interpreta tre canzoni, Fratello Sole e Sorella Luna, Pigliare semplice, canzoni di San Damiano per la colonna sonora del film Fratello Sole e Sorella Luna di Franco Zeffirelli, e scrive pezzi per Rita Pavone, tra cui La suggestione. Nel 1972 esce questo piccolo grande amore, un concept album che lo consacra al successo. L'album vende 900.000 copie e rimane primo nelle classifiche italiane per 15 settimane. Il 4 agosto del 1973 sposa Paola Massari. Subito dopo le nozze esce il suo quarto LP, Gira che ti rigira, Amore bello, che non ripete il successo dell'album precedente. Nel 1981 esce Strada facendo, nel 1985 La vita adesso. Il 16 novembre del 1990 viene pubblicato il nuovo album doppio Oltre, la cui uscita era stata rimandata anche a causa di un incidente d'auto subito dal cantautore durante la registrazione dello stesso. Nel 1996 nella Sala Nervi in Vaticano canta Avrai davanti a Papa Giovanni Paolo II. Il 3 novembre 2003 il presidente Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Commendatore della Repubblica. L'anno successivo si laurea in architettura all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2005 esce il doppio album Crescendo e Cercando. Nel 2015, sulla sua pagina di Facebook, il cantautore pubblica una foto con Gianni Morandi. Alcuni giorni dopo, i cantautori annunciano nelle loro pagine una collaborazione dal titolo Capitani Coraggiosi. Nel settembre del 2017 emerge il suo nome per il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 e poi anche per quello di conduttore, venendo affiancato da Michel Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dopo il grande successo ottenuto nell'edizione, il 14 giugno Baglioni è stato riconfermato alla direzione artistica e alla conduzione del Festival del 2019, affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Come grande curiosità va notato che Claudio Baglioni non ha mai partecipato al Festival di Sanremo come concorrente in gara, essendo forse il cantante italiano più conosciuto in quella situazione. Dalla sua unione con Paola Massari, il 19 maggio del 1982, nasce Giovanni. Una volta adulto, divenuto a sua volta un chitarrista fingerstyle di buona notorietà, al quale il padre dedicò la canzone Avrai, registrata in soli 2 giorni nello studio di Paul McCartney a Londra. Il singolo viene pubblicato il 9 giugno. Dalla nascita del figlio, Baglioni dirà poco dopo: diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita, e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l'esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista. A questo punto vi lascio, ma vi faccio ascoltare una chicca esclusiva di Art Radio, ricordando il grande Gigi Proietti che annuncia la canzone di Claudio Baglioni, precisamente Strada facendo. A voi tutti un caro abbraccio da Roberto Tibaldi, al prossimo appuntamento. Ciao!
6: Io ed i miei occhi scuri

siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è, tra mille mattini freschi di bicicletta, mille e più tramonti dietro i fili del tram, e una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andare via, e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io e le mie tante sere chiuse, come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai, ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto: tu vedrai.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
2: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
2: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
1: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,6%. 60% a 51.545 punti.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music.
5: All day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening

0: Firenze.
1: Artradio Prima.
0: Artradio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
0: In esclusiva per te.
2: Mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo.

0: Okay, everybody, listen up.
1: More music.
2: All day. Every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
5: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
1: More music.
8: We need to warn people.
9: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
10: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
11: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
10: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
11: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
10: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
12: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
10: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
12: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
10: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

chi mi chiama. Credo abbia sbagliato nome, io non credo a chi mi ama. Di più, non credo abbia valore, perché in tutta questa roba che c'ho addosso mi confondo. E non so se mi conforto, se mi ostacola il confronto.

0: que tuve de cima.
1: Night.
2: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelò, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: music.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
7: More music.
8: We need to warm people.
9: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
10: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
9: Davvero? E con quale gestore?
10: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
9: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
10: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoria.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Su Art Radio.
0: Resta sintonizzato.
1: Resta sintonizzato.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
3: Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Allora, buonasera, bentornati. Buonasera e bentornati sulle frequenze di Art Radio. Siete sintonizzati sul nostro spazio di storie, di incontri, di grandi passioni. Io sono Vittorio Aimati e questa è Ti racconto una storia. Oggi l'appuntamento è davvero imperdibile, ma prima di entrare in merito alla puntata di questa sera vi voglio ricordare le coordinate della nostra radio. Siete su Art Radio, ci potete ascoltare attraverso l'app dedicata da scaricare sui vostri terminali digitali, sul sito www.artradio.it, attraverso la radio DAB in auto o nelle vostre case, evidentemente, tramite Alexa e tramite le piattaforme radiofoniche. Me ne viene in mente una, ad esempio Radio Garden, dove troverete tutte le radio del mondo e tra queste radio troverete anche la nostra. Per aggiungerci, soluzione, la prima attraverso la nostra mail artradiodab@gmail.com e la seconda un numero WhatsApp dove potete mandare le vostre richieste, è il 344 5653 899, lo vedete anche sulla pagina social per chi ci sta seguendo sulla pagina dei social. Lì potete inviarci messaggi sia vocali e testuali, risponderemo sicuramente, statene certi. Oggi ci sdoppieremo, come abbiamo fatto spesso in questi ultimi mesi, in una sorta di linea, diciamo così, parallela, ma una sarà sul DAB e una sarà sui social, sulla nostra pagina di Art Radio, la pagina Facebook, evidentemente. Ecco, andate lì, se state seguendoci sulla pagina Facebook, andate lì e condividete evidentemente il video, il reel, e poi lo potete vedere e rivedere quanto vi pare e piace. Non faremo oggi un viaggio varcando la soglia magica del grande schermo. Apriamo una trasmissione interamente dedicata a quei brani che sono leggendari, che hanno trovato la loro consacrazione definitiva dentro una sala cinematografica. Parliamo quindi di canzoni che, grazie a una sequenza azzeccata, a un'inquadratura perfetta, oppure a un momento di pura magia scenica, sono entrate per sempre nel nostro immaginario collettivo. Sia che si tratti del cinema italiano, ma anche di quello americano, d'inglese, francese. Canzoni che, appena partono le prime note, ci fanno immediatamente rivivere le scene del film. E per aprire questo nostro viaggio transnazionale tra musica e pellicola, partiamo esattamente da dove batte il cuore di una delle commedie più straordinarie e romantiche di sempre. Parlo di Londra, il quartiere è Notting Hill, e c'è una passeggiata tra le stagioni di Portobello Road sulle note indimenticabili di Bill Withers. La passeggiata la fa evidentemente Hugh Grant, che si è visto abbandonato da Julia Roberts. Mettiamo quindi sul piatto la prima gemma della giornata, che a voi Ain't No Sunshine, Billy Withers.
1: Art Radio, solo grandi successi.

Un pezzo davvero straordinario, capace di fermare il tempo e di raccontare il vuoto di un'assenza, con un groove praticamente che ti entra dentro. Ma la magia del cinema non si ferma mica a Londra. Facciamo un salto temporale e geografico e spostiamoci in un'altra pellicola cult che ha fatto della sua colonna sonora un vero e proprio manifesto generazionale ed estetico. Parliamo del capolavoro del cinema indipendente americano diretto da Quentin Tarantino, si chiama Pulp Fiction, e di quella celeberrima, spiazzante scena in cui i due protagonisti, Vincent Vega e Mia Wallace, interpretati naturalmente da John Travolta e da Uma Thurman, entrano in un locale degli anni 50, un locale a tema, per partecipare a una gara di twist. Nel momento esatto in cui la tensione tra i due è alle stelle, ma ancora inespressa, parte un brano che trascina letteralmente fuori dalla sedia, e quindi mettiamolo sul piatto, è un brano di Chuck Berry, si chiama You Never Can Tell.

0: Eccolo, incredibile come poche battute di un brano possano davvero riportarci istantaneamente sotto le luci al neon di un locale degli anni 50, tra i tavoli pensati a forma di Cadillac e i camerieri vestiti da Buddy Holly. Tarantino ha veramente questo genio assoluto, prende canzoni che conosciamo tutti, magari già a memoria, le cuce addosso ai suoi personaggi in un modo così viscerale che da quel momento in poi non riusciamo più ad ascoltare quel pezzo senza vedere la scena che scorre davanti agli occhi. È la magia definitiva del connubio tra celluloide e vinile. Ma se lasciamo Los Angeles, quindi lasciamo Pulp Fiction di Tarantino e facciamo rotta verso l'Europa, la musica al cinema cambia completamente registro, facendosi più intima, più evocativa, capace di scavare nei ricordi d'infanzia, nella nostalgia, nei sogni che sembravano perduti. Pensiamo ad un capolavoro del cinema francese, una pellicola che ha incantato davvero il mondo intero con la sua Parigi colorata, la sua Parigi eccentrica, fiabesca e profondamente umana, Il favoloso mondo di Amélie. La scena è quella in cui la giovane Emily Poulain compie piccoli, invisibili atti di generosità per svoltare la giornata agli sconosciuti, per farli stare meglio, per farli stare bene. Da far felice un cieco, descrivendogli il mondo lungo il marciapiede, fino a quel momento di pura e semplice gioia domestica con cui affonda il cucchiaio nella croccante superficie della crème brûlée. In quel preciso istante, mentre la macchina da presa accarezza i dettagli bizzarri della sua vita parigina, si alza una fisarmonica vorticosa, ipnotica, inconfondibile, che sa di pioggia, che casca sui tetti di Montmartre e di malinconia sorridente. Quindi chiedo alla regia di mettere sul piatto la colonna sonora che ha fatto innamorare un'intera generazione. Chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare dai canali di Parigi e ascoltate il valzer di Amélie da Jan Tiersen.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: un capolavoro di leggerezza e di sentimento. Quella fisarmonica ha avuto il potente, la potente forza di trasformare ogni piccolo gesto quotidiano in una favola moderna, ricordandoci quanto sia sottile davvero il confine tra la realtà e la magia. Ma adesso dobbiamo fare ancora un altro cambio radicale attraverso l'oceano e ci lasciamo alle spalle le tinte pastello di Parigi ed entriamo in un territorio oscuro, solenne, un territorio quasi mitologico. Ci spostiamo nel cuore del cinema americano d'autore, in un capolavoro assoluto della cinematografia di tutti i tempi. Il Padrino, parte seconda, diretto da Francis Ford Coppola. La scena è una delle più potenti e strazianti dell'intera storia del cinema. Sicilia, 1901, nei luoghi aspri e polverosi di Corleone, il piccolo Vito Andolini, rimasto tragicamente solo dopo che la sua famiglia è stata sterminata dal capomafia locale Don Ciccio, viene fatto fuggire clandestinamente su un carro merci. Il treno a vapore fischia cupo, arranca lentamente tra le colline aride mentre il bambino guarda per l'ultima volta la sua terra natale, avviandosi verso un destino che lo porterà a diventare il temuto patriarca della famiglia italo-americana e della mafia italo-americana. In quel momento esatto, mentre la macchina da presa si allarga sulla campagna siciliana, si leva una melodia davvero struggente, dominata da una tromba solitaria, da un tappeto orchestrale che racchiude tutto il dolore, tutto l'orgoglio e la fatalità dell'intera terra. Quindi chiedo alla regia di mettere sul piatto il genio immortale di Nino Rota con il suo tema indimenticabile del Padrino, parte 2.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: era la colonna sonora che stiamo ancora sentendo in sottofondo, con le note solenne, cupe e struggenti della fisarmonica e del tema di Nino Rota, che sono andate via in questo momento, ed erano quelle riferite a Il Padrino parte 2. Un capolavoro assoluto che ci ricorda quanto la musica sappia davvero farsi pietra, polvere, sangue, sudore, racchiudendo il destino di un popolo intero dentro pochissime note che poi alla fine resteranno immortali. Adesso facciamo ancora un salto temporale, ma anche stilistico radicale, rimanendo saldamente legati ancora ad un'altra colonna portante della grande cinematografia italiana e internazionale. Ci spostiamo in un film che ha fatto della Roma contemporanea, decadente, ipocrita, eppure inspiegabilmente affascinante, il suo palcoscenico definitivo, e parlo del film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza. La scena chiave di questo film è quella che ci introduce nel cuore proprio della decadenza romana. Siamo nel bel mezzo di una festa faraonica, una festa kitsch, assordante e spudoratamente edonistica, e sulla terrazza di un palazzo affacciato sul Colosseo, mentre ci sono balli scatenati, fiumi di alcol, maschere grottesche, all'improvviso il ritmo cambia, i corpi si fermano e l'atmosfera si fa sospesa. Su un palco allestito tra luci e compare una figura magnetica, quella di Ramona, interpretata da Sabrina Ferilli, e parte un brano minimale che è un tribalismo praticamente notturno che stordisce e affascina. Quindi sul piatto adesso mettiamo quella gemma lì, che poi è una gemma della nostra musica, si chiama Far l'amore, Raffaella Carà, ma questa è quella con Bob Sinclair.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: a far l'amore comincia tu, note irresistibili, festose e cariche di edonismo di Bob Sinclair e Raffaella Carrà che sfumano lentamente nel nostro studio, lasciando evaporare l'eco di quella terrazza romana barocca e decadente. Un trionfo di energia e malinconia travestita da festa. Sorrentino ha avuto quel talento unico di usare la musica commerciale da club per sbatterci in faccia il vuoto e la bellezza ferita del nostro tempo. Di nuovo cambiamo continente, ci catapultiamo innanzitutto nel 1977, nel tempio della musica, della disco music, e del tempio mondiale, grazie a un capolavoro di John Bonham, che si chiama La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever. La scena è quella iconica in cui Tony Manero, interpretato da un leggendario John Travolta, con il suo vestito bianco gessato, cammina fiero, sicuro, spavaldo per le strade di Brooklyn, con un barattolo di vernice in mano, pronto a dominare la notte e a prendersi la scena sotto le luci della disco. Nel momento esatto in cui parte quel celeberrimo giro di basso e quel falsetto inconfondibile che ha fatto ballare il pianeta intero, la sequenza diventa leggenda pura. La febbre del sabato sera non è stato solo un film o un musical, è stato un vero e proprio spartiacque culturale che ha preso un'intera epoca, l'ha vestita praticamente di poliestere bianco e l'ha consegnata all'eternità sotto la palla stroboscopica di una discoteca. E poi però arrivano loro, arrivano i fratelli Gibb, con quel falsetto che ha fatto scuola e quel giro di basso firmato da Morris che ha ridefinito il concetto stesso di ritmo. Non importa quanti anni siano passati, dal 77, immaginate quanti anni sono passati, no? 50. Non importa dove ti trovi, puoi essere in macchina, in cucina o seduto in una sala di registrazione, nel momento esatto in cui quella cassa in quattro quarti e quel basso pulsante colpiscono le casse, il tuo corpo comincia a muoversi da solo. E allora riavvolgiamo il nastro, torniamo nel 1977 e ci lasciamo travolgere da questa straordinaria meraviglia senza tempo. Bee Gees, Stayin' Alive.
1: Art Radio, solo grandi successi.

Sono andate via le atmosfere disco dei Bee Gees, lasciando che il battito della musica si spegne nel silenzio di questa postazione radiofonica, che poi oggi non è nemmeno tanto silenziosa, visto che abbiamo tanti ospiti in studio che salutiamo evidentemente. Restiamo in territori metropolitani, ma cambiamo completamente epoca e continente e andiamo nella New York degli anni 70, tra i vicoli sporchi e le luci al neon e la solitudine urbana di un capolavoro assoluto diretto da Martin Scorsese. Il capolavoro assoluto si chiama Taxi Driver. La scena è quella in cui Travis Bickle, interpretato da un giovanissimo e magnetico Robert De Niro, guida il suo taxi nella notte di New York, e lui è un reietto, è un reduce alienato che osserva la feccia, il marciume della metropoli dallo specchietto retrovisore, covando una rabbia clamorosa. Nel momento esatto in cui la sua ossessione per la purezza e per la violenza tocca il culmine, la voce calda, vellutata e malinconica di un grande sassofonista e cantautore si alza a commentare la desolazione della notte americana. Quindi sul piatto adesso c'è un capolavoro assoluto della musica d'autore. Ecco a voi Late for the Sky, Jackson Browne.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden.

New York si dissolva poi nell'atmosfera, e quindi ci hanno raccontato di un brano che sa di una solitudine urbana e di strade bagnate, che è stato cucito addosso a uno degli antieroi più iconici della storia del cinema, Robert De Niro di Taxi Driver. Facciamo un salto temporale, geografico radicale, e voliamo in Australia. Andiamo per la prima volta in Australia nel 1994 per entrare in un film che ha fatto le avventure della musica pop, per il suo passaporto di libertà e di colore. Le avventure di Priscilla, la regina del deserto, diretto da Stephen Elliott. La scena è quella di quelle che non si possono dimenticare mai. Siamo nel cuore del deserto australiano, in mezzo al nulla più assoluto, sotto un cielo di fuoco, una distesa infinita di sabbia rossa. All'improvviso un vecchio autobus si ferma, l'autobus è dipinto di rosa, scendono, quest'auto si chiama Priscilla, scendono dalla portiera tre drag queen con costumi pazzeschi, paia scintillanti, parrucche vertiginose. Una di loro, che è interpretata dallo straordinario Terence Stamp, sale in cima al bus e comincia a cantare e a suonare una cosa meravigliosa. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor. Le ultime note sono state davvero trionfali e graffianti.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: La vita è un susseguirsi di momenti importanti e ogni esperienza merita di essere vissuta al meglio, senza perdersi neanche un dettaglio, perché ogni attimo è prezioso. Per noi il tuo benessere visivo è la cosa più importante. Prenditene cura, scegli il meglio. Visual Express. Vedi, senti, vivi.
3: Radio hit station. Art Radio, resta qui.
0: Will Survive, I Will Survive di Gloria Gaynor, come dicevamo prima, ha lasciato veramente un segno fondamentale nella storia della musica disco mondiale, no, una botta di vita, un inno alla resilienza e alla libertà che in mezzo al nulla del deserto, nello specifico nel film di cui parlavamo prima, appunto diciamo così, acquista un sapore leggendario. Ma adesso cambiamo completamente registro, usciamo da questo deserto australiano e varchiamo la soglia di un appartamento buio nuovamente a New York. Questo appartamento è claustrofobico, è venato di follia, perché approdiamo a un capolavoro recente che ha scosso il botteghino mondiale. Il regista è Todd Phillips e il film di cui voglio parlare, di cui voglio mettere musica, è The Joker. La scena è quella che segna la definitiva e folle trasformazione del protagonista Arthur Fleck. Siamo nella piena discesa agli inferi, ma Arthur ha ormai abbracciato la sua maschera e la sua pazzia. Indossa il celebre abito rosso fiammante, i capelli verdi, il trucco da clown e quella ripida scalinata di pietra nel Bronx tra i gradini che separano la miseria della sua nuova identità criminale viene fatta praticamente con un passo di danza sfacciato ma anche liberatorio. Nel momento esatto in cui i suoi piedi danzano su quel selciato grigio, non curante di tutto e di tutti, parte un brano che ha fatto la storia del rock. Il brano è di Gary Glitter e si chiama Rock and Roll Part 2.

0: Rock Roll Part 2 sfuma nell'aria, lascia ancora addosso l'eco di quei passi di danza folli e scellerati giù per i gradini del Bronx da parte di Joker, un film di Todd Phillips. E arriviamo adesso con un connubio perfetto tra canzone e sequenza cinematografica nel momento esatto in cui parte il primo accordo. La mente di chiunque si catapulta seduta stante in quella specifica sala cinematografica in questo film che sto per raccontarvi. È il 1978 e in quel capolavoro generazionale e agrodolce che è Notte prima degli esami. No, fermiamoci un attimo. Torniamo agli anni 90, in un film che ha fatto la sua colonna sonora, Notte prima degli esami, lo mettiamo successivamente, e mettiamo il film scritto e diretto da Luciano Ligabue che si chiama Radio Freccia. E la scena di cui voglio parlarvi è una delle più potenti, ma anche malinconiche ed iconiche del cinema italiano, almeno quello recente. Siamo all'interno di una radio libera di provincia. Una notte d'estate del 1975, fuori il mondo scorre immobile, dentro ci sono le voci e le anime di un gruppo di ragazzi guidati da Bruno. Mi ricorda un po' quei ragazzi che gli anni dopo, 75, 76, 77, nelle nostre zone hanno fondato tante altre radio libere. La stanchezza in quella notte si fa sentire, la notte fonda, la radio è l'unico faro acceso nel buio della pianura padana. Ivan Benassi, che è interpretato da uno Stefano Accorsi magistrale, si trova nel cuore della notte all'interno della sala della trasmissione di Radio Freccia, che in realtà in quel momento si chiama ancora Radio Raptus. Fuori c'è la pianura padana, che è avvolta nel buio, il silenzio della provincia, e dentro ci sono le inquietudini di una generazione che cerca il proprio posto nel mondo tra i sogni, tra le delusioni e tra le amicizie profonde. Nel momento esatto in cui lo sguardo dello speaker si perde nel vuoto, carico di quella malinconia disarmante che attraversa tutta la pellicola, parte un arpeggio di chitarra che tutti noi riconosciamo dopo appena un secondo. E quindi mettiamolo sul piatto, quell'arpeggio. Signore e signori, Luciano Ligabue, Ho perso le parole.
1: Art Radio, solo grandi successi.

ho perso le parole di Luciano Ligabue, che ci ha accompagnato con questo Radio Freccia. Cambiamo pellicola e facciamo un salto temporale che profuma di anni 80, profuma anche di banchi di scuola, che è appena ricominciato una settimana, di amori estivi, di ansie da scuola, da maturità, da esame da maturità e da canzoni che gracidano nella radio. Torniamo, come dicevamo prima, quindi a quel capolavoro, piccolo capolavoro generazionale, che è Notte prima degli esami, un film che è stato diretto da Fausto Brizzi. La scena è quella in cui Luca Molinari e i suoi amici, tra una bugia ai professori e un motorino truccato, tentano di conquistare la ragazza dei sogni e poi si trovano a vivere quei giorni sospesi del giugno del 1989, con l'Italia calcistica sullo sfondo e la tensione degli esami di maturità che stanno arrivando. Nel momento esatto in cui la spensieratezza dell'adolescenza si scontra con le prime vere emozioni della vita adulta, sullo sfondo scorrono le note di quel capolavoro generazionale che ha dato il titolo e l'anima a tutto il film. Quindi chiedo alla regia di mettere sul piatto Notte prima degli esami, Antonello Venditti.

E vi dirò di più, amici. Qui non siamo di fronte a una semplice canzone piazzata dentro una colonna sonora per fare atmosfera. No, stavolta il cinema si è inchinato alla musica. Non è stata fatta la canzone scritta per il film, ma è stato l'intero film a nascere, pagina dopo pagina di sceneggiatura, ispirato e modellato dal capolavoro musicale che Antonello Venditti aveva regalato alla nostra storia musicale fin dal lontano 1984. Anche se, proprio se dobbiamo dirla tutta, la canzone non parla solo di esami e di maturità. Archiviamo i banchi di scuola, perché adesso cambiamo registro, cambiamo decennio e cambiamo geografia. Facciamo un salto di nuovo nella New York, ma del 1967, quindi di 60 anni fa, dentro un capolavoro assoluto della controcultura e del cinema generazionale. Il film è Il Laureato, il regista era Mike Nichols, la scena è quella in cui Benjamin Braddock, che è un giovane meraviglioso interpretato da Dustin Hoffman, sfreccia al volante della sua macchina Spider lungo il ponte che porta a Berkeley, è frastornato, è in fuga da un futuro borghese che non sente suo e dalla relazione tossica con la signora Robinson, sta correndo disperatamente per arrivare in chiesa e impedire il matrimonio della donna che ama. Nel momento esatto in cui preme sull'acceleratore e la tensione taglia l'aria, parte un arpeggio di chitarra acustica e una delle voci più celestiali e malinconiche della storia della musica moderna, che ha reso quella sequenza di quel cinema e quella canzone davvero immortali. Simon Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Quando il cinema e la musica si fondono così c'è poco da aggiungere, restano soltanto davvero brividi. E con quella Spider che corre verso Berkeley ci portiamo a casa un altro pezzo da 90 di questo nostro viaggio. Ma non possiamo fermarci adesso perché la cassetta dei dischi è ancora piena e abbiamo un altro capolavoro degli anni 60 da tirar fuori. Nel 69, quindi qualche anno più tardi, un'America che sta cambiando pelle, e saliamo a bordo di un chopper cromato diretto verso il sud tra polvere sterminate e autostrade e il mito della libertà on the road. E parlo naturalmente di Easy Rider, un film interpretato e diretto da Dennis Hopper insieme a Peter Fonda. La scena che vediamo è pura cinematografia epica. I due protagonisti, Wyatt e Billy, sfrecciano in sella alle loro motociclette sotto un sole accecante di queste strade americane lunghissime, con il vento in faccia, lo sguardo perso verso l'orizzonte. Nel momento esatto in cui i chopper e i loro motori rombano e le ruote divorano l'asfalto, parte quel riff di chitarra elettrica ruvido, pesante, tuonante, che è diventato praticamente l'inno ufficiale di tutti i motociclisti e di chiunque abbia scelto di vivere fuori dagli schemi. La canzone che vi faccio ascoltare adesso è quella, è degli Steppenwolf, si chiama Born to be Wild.

0: Jeżeli się pojawiło.
1: Bonfit
2: Radio resta qui.
1: Born to be wild. Le ultime note graffianti e distorte di questa straordinaria musica si spengono lentamente, lasciano nell'aria di questo studio l'eco di una strada polverosa senza fine, con questi chopper che si allontanano sempre di più su questa lunga strada dritta e infinita. Manteniamo altissima la tensione e andiamo a pescare un altro capolavoro dove la musica fa tutt'uno con la pellicola, spostandoci in un mito assoluto degli anni Ottanta, che ha fatto ballare e sognare e cantare intere generazioni in tutto il mondo. Varchiamo i cancelli della prestigiosa scuola di arti dello spettacolo di New York. In Fame saranno famosi, diretto da Alan Parker nel 1980. La scena è quella che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato ad imitare. Siamo per le strade di New York, davanti all'ingresso della scuola, la tensione per le audizioni e lo studio si dissolvono improvvisamente quando l'energia irrefrenabile dei ragazzi esplode sulla strada. All'improvviso i taxi si fermano e i giovani ballerini salgono addirittura sui tetti delle auto, l'asfalto praticamente si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la folla che viene travolta da un'onda d'urto di talento puro e di vitalità. Aire Ankara, Fame.

0: Radio, solo grandi successi.
1: L'energia di Fame, davvero una grande energia che sta sfumando lentamente verso la notte di questa straordinaria nottata di settembre. Proprio straordinaria non lo è, perché comincia ad essere, diciamo così, l'inizio della fine dell'estate. Ora andiamo a toccare un film in cui la canzone non è solo un accompagnamento o un sottofondo di lusso, ma è la vera e propria protagonista assoluta, il motore narrativo ed emotivo attorno a cui ruota l'intera esistenza dei personaggi. Ancora un film di Alan Parker. Siamo nel 1991, il film è intitolato The Commitments. La scena clou è quella in cui un giovane ambizioso manager musicale, Jimmy Rabbit, decide di mettere in piedi la più improbabile, strabiliante band di soul della classe operaia irlandese. Dopo selezioni estenuanti tra i vicoli della periferia, il gruppo si trova finalmente riunito in una sala e comincia a provare. Non sanno ancora suonare insieme, nessuno di loro sa suonare insieme, quindi le tensioni volano, ma nel momento in cui salgono sul palco e attaccano le prime note, succede una magia. E la magia sapete qual è? Che arriva Wilson Pickett in The Midnight Hour.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ancora voltiamo pagina dopo aver ascoltato Wilson Pickett e ci catapultiamo nuovamente nella Londra operaia dei fine anni 70, in un meraviglioso spaccato di gioventù e rabbia e disillusione che è un film che si chiama Billy Elliot, diretto da Stephen Daldry nel 2000. La scena è quella in cui il giovane Billy, interpretato da Jane Bell, è dilaniato dalle pressioni familiari, dal clima cupo dello sciopero dei minatori e dalla durezza del padre che vorrebbe vederlo sul ring tirare pugni anziché in sala da ballo e fare il ballerino e le pirouette. Lui è chiuso nella sua stanza, esasperato, frustrato, pieno di un'energia repressa che deve esplodere. Accende lo stereo al massimo volume e nel momento esatto in cui parte un suono di pianoforte inconfondibile, viscerale e trascinante, Billy inizia a correre, a saltare, a sbattere contro le pareti e a ballare per strada con una libertà davvero liberatoria e rabbiosa. Mettiamo sul piatto un inno immortale del rock. Ecco a voi la leggendaria A Town Called Malice, i Jam.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Gemme sfumano lasciandoci pensare ancora a sto ragazzo che si chiama Billy Elliot, che sta sbattendo contro i muri, correndo, e sta uscendo fuori tutta questa rabbia repressa che lui ha. Torniamo però in Italia e eccoci qui, diritti al cuore di un film generazionale più amato del nostro cinema, L'ultimo bacio di Gabriele Moccino, un film del 2001. La scena è quella in cui le vite dei protagonisti si incrociano in un punto di non ritorno tra promesse infranti, la paura di crescere, le corse in macchina, la consapevolezza che certe scelte cambiano per sempre il corso delle cose. C'è insomma una tensione sottile mista a rimpianto e speranza che attraversa tutto il finale della pellicola. Nel momento esatto in cui i nodi vengono al pettine e lo sguardo dei personaggi si perde praticamente nel vuoto dei loro dubbi, arriva questo arpeggio inconfondibile, seguito da una voce femminile intensa, graffiante e carica di una malinconia disarmante. L'ultimo bacio, Carmen Consoli.

Ecco la Carmen Consoli che spegne lentamente, lentamente la musica straordinaria dell'ultimo bacio. Non fermiamo i pensieri, almeno non fermiamo quelli malinconici. Prepariamoci a mettere i guantoni perché la scaletta cambia passo, punta diritto verso la storia di riscatto e della leggenda cinematografica. 1976, c'è un capolavoro, un film di John Avildsen che ha fatto la storia del cinema sportivo e popolare, Rocky. La scena è quella che tutti abbiamo stampato nel cuore, e cioè Rocky Balboa, le luci primissime dell'alba sulle strade verdi di Filadelfia, che si sta allenando, arriva a fare una fatica immensa e alla fine sale quelle scale straordinarie in cima alla Philadelphia Museum Art. E nel momento in cui arriva Rocky, alza le braccia al cielo, quindi le mani fasciate in segno di vittoria, la musica esplode con quella fanfara di ottoni e quel crescendo orchestrale che è diventato l'inno universale di chi non si arrende mai e decide di rialzarsi dopo ogni caduta. La canzone che ascoltiamo, il suono che ascoltiamo è di Bill Conti e si chiama Gonna Fly Now.

0: Eccole qui, erano le note trionfali e finali di Gonna Fly Now di Bill Conti. Le strade erano quelle fredde e polverose di Filadelfia e ora ci spostiamo diversamente e andiamo nella Roma, in una Roma particolare, quella dell'Impero Romano, cambiando totalmente registro emotivo per entrare nel territorio del mito, della vendetta e della redenzione. Quindi varchiamo i cancelli del Colosseo con uno dei capolavori epici più amati del nuovo millennio, cioè Il Gladiatore, un film diretto da Ridley Scott nel 2000. La scena è quella in cui Massimo Decimo Meridio, uomo spezzato da un impero corrotto dalla tragedia che gli ha strappato la famiglia, si ritrova nell'arena a combattere per la propria sopravvivenza e per una ideale di giustizia più grande. La sequenza che ci portiamo dentro è anche quella finale, quella quando lui praticamente con la terra battuta al ricordo commovente dei campi di grano e della sua casa, nel momento in cui l'uomo ritrova finalmente la pace e si ricongiunge ai suoi cari proprio al passaggio della morte. Nel momento esatto in cui la voce eterea e struggente si alza su un tappeto orchestrale imponente, questa musica non si limita ad accompagnare le immagini, diventa respiro stesso dell'eternità. E allora ve la voglio far ascoltare. Hans Zimmer e Lisa Gerrard in Now We Are Free.
1: Stai ascoltando Art Radio.

Era Hans Zimmer e Lisa Gerrard in Now We Are Free, e cioè la colonna, la musica, la canzone portante del film Il Gladiatore. Ora invece ci saliamo a bordo della nave più famosa e sfortunata della storia del cinema, ma non solo della storia del cinema, soprattutto della realtà, cambiando di nuovo rotta per navigare verso le acque gelide dell'Oceano Atlantico. Il film è del 1997, è un colossal da record diretto da James Cameron, e il film è il famoso Titanic, o Titanic. La scena è quella che ha fatto sognare e commuovere intere generazioni. Siamo sulla prua del transatlantico, nel momento di massimo romanticismo e massima libertà, con Jack che cinge i fianchi di Rose mentre la nave taglia le onde all'orizzonte e il sole tramonta. È l'istante in cui il tempo sembra fermarsi, racchiuso in una delle immagini più iconiche citate della storia della settima arte, prima che il destino compia la sua tragica corsa. Mettiamo in onda questo brano che ha battuto ogni record di vendite e di cuori infranti. Ecco a voi la famosissima My Heart Will Go On di Céline Dion.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Le note maestose e malinconiche di Céline Dion sfiumano dolcemente in regia, mentre questo sottofondo di arpeggio di chitarra elettrica era davvero meraviglioso, malinconico, carico di tensione, pronto a chiudere in bellezza il nostro viaggio. Per l'ultimissimo atto della nostra scaletta cambiamo totalmente cielo, nel senso che lasciamo gli abissi dell'oceano per puntare lo sguardo diritto verso le stelle, in una corsa disperata e spettacolare contro il tempo. Chiudiamo in bellezza con un colossal catastrofico del 1998, il regista era Michael Bay, il film è Armageddon. La scena è quella del commiato più straziante e cinematograficamente potente della fine degli anni 90. Siamo sulla piattaforma spaziale, un attimo prima che la squadra di trivellatori guidata da Harry Stamper si sacrifichi per salvare la Terra da un asteroide che è grande quanto il Texas. Il momento in cui i sogni, gli amori, i legami familiari scorrono inesorabili e scorrono le immagini e si alternano tra loro con lo spazio profondo e la terra ferma. Nel momento in cui la melodia cresce, la voce graffiante e inconfondibile di Steven Tyler esplode in quel ritornello viscerale, l'emozione tocca davvero vette altissime, trasformando un blockbuster d'azione in una vera e propria elegia pop rock. Ecco la power ballad per eccellenza, ecco a voi la leggendaria I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith.

Stai ascoltando Art Radio. Art Radio, solo grandi successi.

Le note potenti e graffianti degli Aerosmith se ne vanno mentre riaccendiamo la spia luminosa del microfono in studio, abbassando dolcemente la musica di sottofondo per l'ultimo saluto della puntata. È con questo accordo finale che si chiude il nostro viaggio straordinario tra le note e le immagini che hanno fatto la storia del cinema. Ma prima di spegnere i microfoni, rimettere a posto i dischi, lasciateci dire una cosa: la magia della settima arte è infinita e là fuori ci sono ancora tantissimi, tantissimi capolavori che meriterebbero il loro spazio in scaletta. Non preoccupatevi, la nostra collezione in cabina di regia è immensa, anche se il tempo è troppo poco, quindi terremo tutti questi tesori al sicuro per un'altra ulteriore puntata di grande musica e cinema. Grazie di essere stati con noi, di aver tenuto dritta la barra della scaletta e di aver viaggiato in nostra compagnia su Art Radio. Grazie a Roberto Tibaldi dietro al mixer audio che ci ha sostenuto come sempre, grazie a Maurizio e Claudia che ci hanno fatto una bella compagnia, grazie anche a Edoardo che ha curato la parte storica sulla pagina social. Questa è Ti racconto una storia, io sono Vittorio Aimati, l'appuntamento è per la prossima volta, buon proseguimento di ascolto e buona continuazione con i programmi di Art Radio. Serenità!

0: per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Art Radio, solo grandi successi. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati, vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida. Stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.